0: sono che sono 5 bambini alla pista alfa 1-0, sulla pista 2 a derecha, continuo por alfa 1-1, a su derecha en alfa y contacto 21.9.
1: 2 alfa 10, continuo por alfa 1-1 en alfa 21.9.